0: Française.
1: Radio Zigzag, la radio du Grand Romvaltin.
2: Mamma mia, che calore alla discoteca.